0: do sabba do da day do bum da boo da day so bones a bum bum bum
1: abba do dee
0: will a reap by naza
1: abba do abba do
0: will a la ba zini
1: waddle a butt woodle a butt
0: steeple a la booty
1: hoo hoo hoo
0: ha ha ha ha
2: come here puppy
1: paddle out.